tormina. Denna tussa digna cunna sagna cunna. Pille tormina. Dacu tormina. Dacuna andaglia donna andaglia mamadino. A pantera. Dacu tormina. Dacuna andaglia nasin tua di menina.